waka, lando tika paro to dendao. Wachilino, marire tipimina nyajadu ognao.

che abbiamo un buon bifo. Non mi vuole il buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon buon

Musa Noma Ajudi nako doma nyasebe lango Ya Wari kama uno kebe Ya, irito hari Minyotum

Ocario. Chingani yuagang e kangato donye odi. Chingani yuagang e kangato ka Ocario. A chingani yuagang e kangato donye odi. Yadundo chingani yuagang e kangato donye odi. Yadundo chingani yuagang e kangato ka Ocario.

Kabila, kasi ulita chon. Tanyo, tanyo, ibu tena namar udahero, manu ujonya. Lo menace, oro menace, awi lo tinda gud, oro mena, awi lo tinda gud, oro mena. Baroni, we love Baroni. Ah, we love Baroni.

kiki mwomrie Nono angona zinyaga jino seye ni norita Nono angona zinyaga jino seye ni norita Asika yu akupeto kyogo galo seto kano duogi Asika yu akupeto kyogo galo seto kano duogi